Gesù Cristo, mia madre montana e la questa tu, ma tu cosa vuoi più in Canada la copisa sonna? Dieni vieni a Gesù ci vuoi, che se vi do così cariere non è a. Tu vuoi dai di te, un vuoi esau no, fate di un sambi, e dai a giumle mutende, tu vuoi un di se ciangara, o mi su pisa, guarda lo così tira, avero bramo. Mucitangara chama soko, mahabara vira, echitangara, wawangara, noramula, emirene.